0: proviamo a far cantare gli animali
1: veri. Radio Deluxe.
0: Vai col gruppo.
1: Vete, prende.
0: Bravo microfono. Esatto, adesso voi due. Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io. 1, 2, 3, 4.
2: Paracine e il mondo insegna l'online.
1: Radio Deluxe. Te prende.